Ki umtaga zinzaga kona uwa shushaga kashaeki intoga zinzaga kona yati gufame na jana lo sale selebo swazinyoni wati gufame na jana lo sale selebo swazinyoni uwa shushaga